lei una buttaria, mamma re mia, mi ci lambudismi, ma come mangiare, cardo ci viene a giocare.

bandiraaɓe sehilaaɓe, caggal yettude Allah e nulaaɗo mo julde nulaaɗo makko tedduɗo ɗo mo winderen nde fof tagiraa sabu muɗum mo jam e kisi ngunen mum ko Alda e gasa.

looj ku nuy bajala ti daan ci Côte d'Ivoire erway dinu ko fajal ci Dakaru Dial Diop ulwati penati.